camernino trico sovisto casa. E già tu li passè, e i parlo sciò, a tu la disignare mi son passò. O plei amore, il sapere sapere,

signoria persuadì, dimmi l'astro d'amor posto. Sola fiosami, sre for

0: morte, dico prometeno.
1: Fusi toner!
0: A sorte che sola porco tua la potrì.
1: Souvela, souvela, miserable!
2: Ah, je